Mwazi wakabwanja mishu ya kumakunti ya kumsembezi kusamua ni mwazi mwono bile kwa kaziano asiante Arnaldo a Maria Jose, a Jose Langue, a Jose Lajuan mwono ina bile kwa nano a Samitu, a Valdimiro, a Yosso, a Namani a Roma, a Shadrick a Edina, a Andremon a Bambuano, a Magunte a Maiano, a Namadiri, a Andremon a Comanso Mbali ndia longo Alandire moni ya Felix, ya Elias, ya Febi Asa, Naomi, ya Jose Wina moni vile kwa Daniel A Jason Greya, a Marcinho Greya Anzana, Marcos, Bernardi, a Tito, Simeon A Ignacio, Marinheiro, Alandire moni, a Misha, Giovania Una moni vile kwa Isaac, ya Zaza, Sergio Giraldo, a Faustino Armando Ndi non si ammira mai con Giovanni. A tu me casti in sinoe a mazzuca buangi con maganga o fuori un congo. E non mangi mono per qua. A Gazzano a Giuditi Pedro, a Nano, a Raul, a Amelia, sì, a Nabella, a Lourdes, a Junior, di Arnei, a Andremoni, a Guzzuza, a Gazzula, a Mangazzi, a Andremoni, a Mai, a Maiana, a Lucinda, per la messa. A Baleo in Segumenevo. Mulamo ana Yohani ya João de Amariki Ugalangu muni ya Joaquize ya Jinyari Ndiya Manuel Chulani Achanjali alandirimoni Amozinu Mbailo chanjali Muni kwa Amozinu Afonso Mavinda Pansika wanova familia moni moni Sofrimento Julio Candrino Mwazuka buanja Marcos Bernardi Ego Samoa Nsembezi Ini mwazi moni mawao Bito kwa Agaziano Fatima Daniel Atrisai Domingos Andremoni, comincia a Nano, a Benicio Junior, a Elton, a Dimasia, a Giovanna, a Mangerita, a Maiano, a Senista, a Sembra.

Randemon, Stasio, Nella, Julia, Suzetta, Enelisa Randemon, Asia, Banja la Paulino, Adelizina, Abare Ndiarongo, A Paulina. Aderezinha, ndeni na usami na magudziwani. Mwanzo kabwanje, Pietro Antonio Kangs, Bairro de Liberdade, Modizi, Imazimoni, vire kwa Rosario Cinturão, a Maria David, a Clara Rosário, a Basilio Razo, a Fátima Gossaia Vida, a Domingos, A Geta Agento, a Fátima Neto, a Evaristo Bruno, a Cecília Ferran, a Jorge Jaumá, a Sérgio Rapaz Novo, a Deli D'Alface. De não, sabe da Magudzioni. Mas o Capuange, Angelo Jorge, conforme o jogará o Xangara. Nasinanga. Marimônio, Pireguá, Gaziano, Aizara, Manuel, Anano, Jorge. Ananga, Jorge, basta. Abambo, a Jorge, conforme, de Amaiano, a Cesartina, Gustavo, a Bongoziano, a Manuel, Gento, de Isabel, Antonio, a Balin, de Arongo, a Normita, a Esinati, a Osia, conforme, Ermelinda, Nori, a Milton, Marumiano, Andremone, a Pedro, a Richard, a Rosario, a Simpai, a Zana, a Frederico, a Andremone, a Erasmo, e non si amena mao Giovanni. O Nascinanga, o Shangara, a Mazzucabuangia, a Isaura, a Manuel, il Marumiano, a Pedro, a Munano, a Jorge, conforme, Manu, Jorge, A Bambuano, Andremone, a Manuel Gente, un dia mai, a Isabel Antonio, a Bongoziano, a Jorge Conforme, Comansa Cesartina, Gustavo, a Lamuano, a Normeta, a Esinati, a Osia Conforme, a Ermelinda, a Nori, a Mulamo, a Milton, a Marumiano, a Del, Federico, a Erasmo, Simba, a Denna, a Isabel Amauzioni. Junti a ministro 600 mila euro, ma se ancora non verrai, mi sembra che in demano, o per 9 agosto 2026, sicuramente, moriamo a morire. Lero, sondo, sande, la sabata, la mongo.

plantearse al demonio, a Ornira, a Danilda, a Bongo Zama, a Marcino, a Saini, a Antonio, a Langito, a Lakitu, al demonio, a Bali, a Diamongo, a Francisco, a Rulano, a Sirio, a Timo, al demonio, a Sarge, a Zuluano, a Dino, a Edison, a Zana, a Rafael, a Dino, a Samina Magozuano.

Lipi, Arrigito, Menijo, Alface Menijo, Henrique Bendito, Osvaldo José, Ndenão Zamene, Amagudziwani, Ndão, Ndifo Menijo, Sixi. Okundi wimba kwa DJ Mark ya wali pidi pidi, pidi pidi, pidi pidi.

0: Panto kwa zipara mwuchu zwane zina masiku.
1: Siku baba.
0: Tizwane zina.
1: Shwanki ulitea shogila Fortuna doa tete.
0: Fortuna?
1: Ande baba.
0: Tane kumana kwa sumana Fortuna.
1: Haa kulibinubino kukuno baba.
0: Parekani kwa angu nabale na zinzi.
1: Weyamba mwevo mulimberezu.
0: Takuta mzila.
1: Nala zanga sara fali wa linde. Miandhamu ni kanae mbia manyoa. Rui Ameru kwa Maki Bernardo. Saoka Bernardo, mbe Mavura Sonisinu, mbe Josamu Benjimani Mezegi. Brigadu mbea.
0: Takuta, mamuna nkulu gunani kutali na moto.
2: Me love ya, comes out of devotion. To...
0: Akusalama pindi kumi kutitifiku mapeto.
2: Spread to the world. In Trench Town. I'm on my mission, where we pray the day straight away.
0: Panto kwa zara munti zwane zina, masiku.
1: Manoiki.
0: Masiku, masiku ti zwane zina.
1: Wangana eri, eri shakunda wangwa prokura.
0: Gunda prokura?
1: Si, si.
0: Prokura mutarara?
1: Prokura mutarara joko, chaya nyapende, zingwe. Katwa masi makuwa o.
0: Muku varadu kweko kudzingwe mwora zino.
1: Yisikika nanga nanga yisikika tuku. Asetu kufati kutigani ipate pa nwa ngefiti.
0: Nibia misare.
1: Ndi mwene.
0: Mundi kuerembu nsoro.
1: Muna kwanita wada buka hiti.
0: Ah, nsoro. Ini nsatintimula nsoro na basa anji nsoro.
1: Nsoro mba safuna kuti kukakula mbozi wati kapusa kukula mbozi watu malezea na hiti.
0: Ifsa menya matatu.
1: Mwana mambuya onezi.
0: Inimane nini chipula bati tu.
1: Pula bati. Pula bati ndia mkonda. Ndia mkwa mbawa. Kuna kutukua tukutari, right?
0: Tani kumala kwa suma na muna kuru.
1: Kero, tilipano, tukufuza nangi mtuza kama basatwa. Ndange kumasikati kena mkumbu. Ati... Mbasa sana, sama na mpendele wa mpwa ngono.
0: Ainde.
1: Kukiresha mpwa ngono, lero.
0: Misali, misali ni ya buka kupi? Misali ya buka sakua?
1: Mkulati nyamadoi.
0: Nyamadoi?
1: Nyamadoi, haa.
0: Nyamadoi ana misali mpaka kuchitanipa?
1: Amkunda purukura kuro seni misali ya koka.
0: Aaaa, nabwela. Mundi vuli rembo mafuli matatu kutu nikewende kumana kufula kane.
1: Na kuwela na adidi na inachatalipa nanga misingiri asa kuwa sasini nyamadonde zina akurambo nyamadonde ya kwa nanga tandombo.
0: Kwa niyo madowe ya chene alipo?
1: Mbuya?
0: Madowe ya alipo. Penu kutu mama.
1: Madowe ya alipo. Na njimati ya limungu pangonofongote nkati kuhika makuonga mwea mabondo.
0: Haa.
1: Watu saona watachimu na pisinji.
0: Nzafuna chitoto chache jonde jina chisakuwa mama ningi.
1: Mauri Mpesa na Onesio Cholo na mbuya ino kikosaji na mbuya Vitorino Constantino Barra na mbuya Ilario Barra ya munu mutishire mudara makama nikuwa kuwanga na kumanchiri
0: mamuna nkuru mnatipangirambo mbumba kutifita funga mitoko zinzizo wa mala
1: inipani kufunza kuti akadamu mwese ilero mbo sinyungo ya adafunga ntawe nata inipani leto nsena apesira radio ya mbumba ya radio Mosambiki ya tete ifatufunga munga buka panu munga pisa panu munga tishirikama kutipano munga funga nchiri na jintombo hati ndi mpando saka munga wapesi munga fawani kutirifani zinimbo watipiri ya njinga kafunga papano ya funga mbu nchiri mbu nendu ya mbumba mkonda sena ana muntra pusho mnima nyangoma mbu ya ili ya shikunda mbeoneso chono mbasa adidi koto kama adidi ulendu adidi munga kudalisi
0: ndakota mbu ya ngunda guna mtuali na moto.
1: kuta njine kutakutana na moto sinao na mungwana wazate na mapeni na haji kuja kukutontola
0: kuno hini anta kukona pachoto bae
1: uwa hata chino kifikipa kufuku na mabati ndatawe ni nda
0: ndakuta Radio Msambiki ya Muno Ntete patacheza na apurutani akubukira mpimba za kusiana siana akuva Radio Msambiki sa kumira tingava kute Radio Msambiki kufika Manika ikufika Sofala Maringwe tikufika Mutarara tikufika Doa sidzo kuti base na chitwa na kulakula Radio Msambiki ikuchisa kuti tikhali kutali duzi na mbomba tangure kuti ifipano ndifima kutu na maso mbomba ife tisafundisa tisachenjeza tisopangani pili mna chitika nkati mwadziko nzizi ulimemenere na chitichiti tike nyimbo ya kumisolo rai
3: Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on